0: du.
1: Ja, ingen där.
2: Mamedi a ga nnete ke mosotho ke mosotho re ke mosotho ke rapela mabitla mamedi ga tle re go rona ditse tsa rona ka tsela e jwang ha ile twe
3: ha le ga tlo ga magete
2: ka ofela
3: e tsabana sa khumo
2: ho jwa lontate
3: ke kopa go ntshagala ntate moyadihlogo go mpapalela ntate moyadihlogo maaka nthuta go tsufala.
2: Dithota go tsufala?
3: Ya ntate nthuta di go tsufale ha bo Lesotho.
2: Aha ntate wa ka ke a leboga ge re e bone.
3: A leboga ntate.
2: Ntate. A e letwe.
4: Kala ga tole ka magete.
2: Ka ofela.
4: Ee, tšhabana sa kgomo.
2: Go jalo ntate.
4: Mme a rata ding kana le maltato.
2: Kgotso ntate.
4: Go phela gantle ntate.
2: A ntate wa ka ka mohawi ka ba wena o ntse o ya jwang.
4: Ga sa ba baretse ntate.
2: Ntate.
4: Ntate ke kopa o kompapalle taemane pineng ya hae ya kaeng. Ke bitsitse thokolosi eo kutu ke bitsitse thokolosi ka morago go thaba tsa Pukane.
2: Oh.
4: Pokello ke saga ke sewa sa lethopa le ga ke sa tsebe gona ga ke nampa mane.
2: Oh.
4: Ee, ke bitsitse thokolosi ka morago go thaba tsa Pukane.
2: Aha ntate wa kae re ke tle ke shebe kuko rona ke fe
4: ke kuko bitsa ntate
2: ke a leboga ntate.
4: Thank you ntate.
2: Mme mamedi re nke e le nngwe mona re tle be se re ge di otlella ka ofela re tle go kona di ka tsela e jwang ha e letwe ka ofela.
5: Ya ha wa nkuka ba tla nkuka
2: e
5: nna ho le mse ke ho se ku pande te se nna re na re ha le se di go di ke ka ra te ka na se ke ya lwa ntate
2: haleluya. Mamedi a ka nete re di phuthetse re re gwaoletse no tse ding re tle go korona di ka tsela e jwang re tle go boela re nka mo gahlelo o mong ka morao ho mona.

0: haeletwe
1: ga a tlo ga ba re le ga
0: ka o fela
1: e ja bona sa go mo ntate
0: o ja lo ntate
1: ba di yo da ne jino ga ga so ma su gumba ha e so
0: e ya ntate
1: kana a re mo tla ga so ba ya ka ha re shume di ha o jo go go bolela se so ba nna ba ka so ba le a fike ha tshi
0: e sa lo lo tsofela ka mo
1: tsarelo zwe fa i general a ri fa ya na ke ke ke yo tla khutla a yo na o busuwa sa yo he
0: ba
1: o di mari ye re ka fela
0: o ka ntle ka mo
1: a tsinda a nda te ha ne ke go go ra e o re di le nda fure
0: o ha o re re be ile se hloga ba ga se feta ga ba ga nka mogahlelo mo go re hana tsena di ya di le bistimana ka hai
1: a ga ntse a ga ya di bise mara ga ha re da di da di ha re di jira ga di tuma
0: da teng kana ne le malta thojana
1: da teng kana ne le malta thojana da di mo ke du di mo ga di ngwa tso
0: e a ga ntse mo ke tu teng ga u kwa ebile ha le leta se le leta la ba ya mo ke teng fe
1: mo ke ti ke ti ke ti ke ti wa ma ya ji Tola jinti nao drinki mokiti, mokiti, majanjai, mokiti, kiti, kiti, kiti, umu hulu. Ya na jina wakona hala kutimu kiti umu hulu. Usuki jipa lutencha?
0: Ya hae kanete sili kapili nyana hulu, senzari itopa. Honare serere, di fulia di sakluwa mozi.
1: Datunga nani?
0: Ndadi.
1: Ke tibisa maya go ba maya ntse mo kala mashumo wa ye ya no tsile tseng go di nyona ina maya nja a dula a sa tla kuta mo
0: oh
1: o di eta tsama do tsitsa tsa tsa tsa ke na mai tsa ga mamri e mo di tlo tsa ba le tsitsa ta bo wa le re mo di mari eta bo sma tsi a tshwiki le ya le ga le mo ha lomba se lo
0: e ao o tla gutlela o sona o tla gutlela o sona ha re ka o fa sona
1: ha yena go jamba ke tase ba ke nna go bula
0: o ga tla o fa sona
1: a ya le bua tate tate yo nna yo ba ga se lo ma su ba ga ke se ya le bua tate
0: ke ya le bua no ntsa ntja tseno ka mo
1: ha ya se ntse ga ke ona ba ba se lo ngile fuga
0: Oh, se o se le fukotsa le foga fela ona ji.
1: Le tsega fela ba hande se ga fukotsa le foga go. Di bedene di bedi tshutshule le foga, tshutshule le foga.
0: Oh.
1: Ke se re se ba ndi e sa ye.
0: Oh, ha ka nnete. Eh ga tla ukwa fela.
1: Ah, ndi dadi.
0: Ndadi. Mamedi mitso tswa rona e miraro, ka morao ho hora ya bone. Ha eletwe.
2: Ala ga dole ga marete
0: nda di
2: ga tsaba na sa go mo abdinga na le mal dotu ya
0: e ya nda
2: le tsala ga yenta de bo a nya ga na mala ga go izwa ke go bo bona ga tsebiso nda di hantle na ka ke gutlo go tedi tsebiso mo go tsona ha di kwalle fela pa go bi ba bang ba di kwalla empa he ke metsena go ina ya ho ka bona ho ke la ha ba u yimo wa ba di kwallang bonyane e tlimpe ke se ba o saelo
0: oh
2: ke go pa go potsa ma ja bo koko po go fin sinyila ma se di tropo ho ke sa tsing lona lena tulo e ding pela ha o mo tla sa safate bo se ma ja bo koko po go fin sinyila ma se bu ke go pa ba ipona ha tse tulong be ba mbantsi ba le makao ka dipheiso ba mpa ba itse go tsa zilo na le na ba di finyeletse e le go di tsebe go tsamaya di e mo di tlamayang go a sebetsa teng nka di yo tane ke eno ntsa bolela go mokete o teng yale e le gore ba tsebe go bona gona ba kwala kae ba sia kae

mamamedi e motle wa sealemoya sa Lesotho. Ka nnete ke boela ke o dumedisa ka lebitso la morena wa rona Jesu Kreste. Ka jaanong ke rerile gore re ke re shebisane le wena taba ya tokologo ya setšhaba sa Modimo. Mo Modimo e le ena monga tokologo eo. Ge e shebisane gore e be tlhophong ya Modimo ka sebele sa gae, e be o gaga jwang lefatsheng la gae tokologo ya setšhaba sa gae. Mona re tlo sheba tsela yeo a gagang tokologo ya sona ka boprista. A gaga boprista gore bo kenelele ka ga setšhaba sa gae. Setlhogo sa molaetsa wa kajeno ke Modimo le tokologo ya setšhaba, seabo sa boprista. Ke kopa gore o ntumelele bana mmamedi e motle ke tle ke tlhalose mantswe ao ke a sebedisang go gaga molaetsa ona wa kajeno e le gore o be bobebe go tsamaisana tsela e na le wena. Thuto ena ya kajeno e tla go wena e latela yeo kileng ka eetsa tlasa setlhogo se reng Modimo leetong la tokologo ya setšhaba. Moo temana ya setlhogo e ne e re ke nna Jehova Modimo wa gago o ntshitseng lefatsheng la Egepeta ntlong ya bohlanka go Exoda kgaolo ya 20 temana bobedi. Ka jeno sepheo sa ka ke go ala thuto ena ya rona ka gara dipalo tsena tse tharo tse re di badileng. Re sebetsa tlasa setlhogo se reng Modimo le tokologo ya setšhaba, seabo sa boprista. Modimo le tokologo ya setšhaba, seabo sa boprista. Ke itse ke tla rata gore ge ke re utlwisise mabitso mantswe a gore ga a sebedisang mona ke leke gore ke a tlhalose gona a bolela eng. Ga re tle re qale hengwaneso ke shebe lentswe lena boprista gobane re bua ka Modimo le tokologo ya setšhaba, seabo sa boprista. Boprista ke mpho ya Modimo go lefatshe. Mpho ena e gageleletswe le tshimologo ya lefatshe le tsotlhetse go lona. Mpho ena ke bosebeletsi le boikarabelo bo tibileng go motho gore kganya ya Modimo e bonagatswe le go totobatswa ka gotlhe lefatsheng. Boprista bo yere se tibileng sa Modimo e leng tokologo ka ga lefatshe. Boprista bo nka maatla a bona dikamanong tse o tlolileng tseo moprista a di amogelang go tswa go Modimo. Ga dikamano tseo di kenakenanwa ke go gongwe dipakeng tsa motho le Modimo, boprista ga bona go bonagala lefatsheng. Boprista bo jere moralo wa Modimo wa topollo ya motho lefatsheng. Go buka ya Genese kgaolo ya bobedi temana ya 25 e reng ya ba Jehova o nka motho a mmeya tshibunya e tene go e lema le go e lebela. Boprista ke ha bobewa go motho e le boikarabelo bo bogolo go monga tlholego. Ke re temana yeo fela ya 25 kgaolong ya bobedi o Genese ya ba Jehova o nka motho a mmeya tshimong ya Edene o e lema

le ho ilebela bo priesta ke ha bo bewa ho motho e le boikagabelo bo boholo ho mongatlhelego motho ha itaopa motho ha itaopa o filwe mandate o filwe thomo ke mongatshimo o filwe mandate o fuwe thomo ke mongatshimo ya Edeni ho sa tsotelle hore Petrus e ne e le sefela pelwana ha kae e reng ha bona hore jwale ho hobe batho ke bana ba motoba hore le yena o nana le Jesu e ba o latola bosehla ka moo yena a sa mo tsebeng ka teng empa ha mokokolla a hopola hore Jesu o kile a re ho yena e tla re mokoko olla o tla be o se o ntatetswe hararo a hopola Jesu ha a tswile mabitleng o mo bitsa ka mabitso a hae a mabedi la hae leo a le filweng habo ke ntatae le leo a le filweng ka lebaka la bopaki ba hae mo a ileng a re o Kreste o re ho yena ya re hobane ba qete ho ja Jesu a re ho yena ho Simon Petrus Simon morajona a o nthata haholo feta banana a re ho yena e morena o tseba ho ba ke a o rata Jesu a re ho yena a losa dikonyana tsaka Jesu o mo botsitse potso ena makgetlo a mararo lekgetlo la pele Jesu o itse a lose dikonyana tsa hae empa makgetlong a mabedi teng o itse a losa dinkwi tsaka Boprista bo theolelwa ho yena. Boprista bo theolelwa ho yena. Mme tlasa lerato la Modimo ka Jesu Kriste, moraba hae, Simone Petrosi, moraba Jona, o tla phetha thumo ena. Simone Petrosi, moraba Jona, o tla phetha mandate ena. Ha ise le modisa wa puthewero ya Roma re mo utlwa lengolong la hae la pele a re empa ha e le lona le moloko o kgethilweng le baprista le marena le mofuta o halalelang le setšhaba se ruilweng le tle le bolele dithoko tsa ya le bitsitseng lefifing go le kenya leseding la hae le hlollang re mo fumana bua taba ena lengolong la hae la pele ho la hae Petrosi puthehu ya Roma kgaolong ya bobedi temana ya borobong ke hona mona mo a buang le bona o re empa ha e le lona le moloko o kgethilweng le baprista le marena le mofuta o halalelang le setšhaba se ruilweng le tle le bolele dithoko tsa ya le bitsitseng lefifing go le kenya leseding la hae le hlollang boprista ke itse ke boikarabelo bo bogolo ruri mme ha bo ya bewa fela ha bo ya bewa fela ba le bang ba o re ba bitsang baprista dikerekeng tsa rona empa bo ho batho bohle ke seo re se utlwang Petrosi a bua ka sona empa ha e le lona le moloko o kgethilweng le baprista le marena le mofuta o halalelang le setšhaba se ruilweng le tle le bolele dithoko tsa ya le bitsitseng lefifing go le kenya leseding la hae le hlollang boprista ke boikarabelo ke boikarabelo ho Modimo hore ho tle o bolele dithoko tsa ya bitsitseng batho ka mantswe a mang a bitsitseng batho ke a lokolotseng batho dithoko tsa ya lokolotseng batho
le fifing ho ba kenya le seding la haile hlolla ha modimo ka Jesu Kriste a le sang bana ba tla ho nna re ba tla ho nna meniske la ba thibela taba yeo ke thomo ho ba etapele ba dipolitiki ho kereke ho marena ho ba busi ho ba tswa di bohle ho ba ne bo priesta ba modimo bo lokela ho phetwa ke bohle bo priesta ha se di aparo ho hang empa ke se jere nthomo e tibileng e leng ya le hodimo ke itse ke ntse ke hlalosa mantswe ana bo priesta sehlohong sa rona sa thuto ya letsatsi la kajeno modimo le tokolo ya setšhaba seabo sa bo priesta seabo sa bo priesta ha re amele ntswe lena tokologo ha re amele ntswe lena tokologo lentswe lena ha re le sebedisa ka leihlo la saense ya dipolitiki go tla hlaha mantswe a reng liberation emancipation freedom kaofela taba tseo ntse re bua ka tsona re bua ka yona e le tokologo liberation emancipation freedom ha re sheba mantswe ana na tokologo ka leihlo la thuto ya modimo thuto ya modimo go hlaha mantswe ana salvation redemption regeneration renewal reforms hore na re sebedisa leo ka hlaha taba yena ka leihlo lefe kapa lefe tokoloho ke ntho ya modimo ke tokoloho ke ntho ya modimo ho lefatshe momamedi wa seyalemoya sena ha eba mangope ke mangope kara metse le metsana ya rona ebe ha re le moo hore moo ho hlokala topollo ha re iphetela fela re sa etse letho re hanyetsana le monga tokologo e leng modimo ka sebele ha re tlohela makgulo a diphoofolo re sa behe mabuella hore jwang botle bo boelle moo re hanana le tokologo ya tikologo ha re tshesa jwang moo re reng re batla go tle go hlae jwang bo botala ge kenakenana le tlholeo ka mesi e seta le go tlhekatlheka dipeo tsa majwang mme tlhekatlheko eo e kwatisa monga majwang le peo ya ona e leng yena modimo ha di khutsana le bahlolohadi ba sitwa ho bea letho plating ba bonahala ba apere malolo tokolo ya bona e kae where is their liberation where is their salvation tokolo ya bona e kae bo priesta ke mpho ya modimo ke mpho ya modimo empa mo leng jwalo mo ho leng jwalo bo priesta mpho ya modimo e hokae maimong a jwalo e hokae maimong a jwalo tokoloho ke boikarabelo ke boikarabelo bo morena modimo a nehelaneng ka bona ho motho hore tokoloho e tle etsahale bakeng sa batho bohle buka ya Exoda e hlile ke yona buka ya phallo ya tokoloho ya liberation nations redemption modimo ha lokolle ebe motho yena o etsa kgang ya hore yena ha a enke tokoloho eo naheng ya Lesotho ha modimo a sebedisa matšhaba a lefatshe ho thusa hore ho sebetswe taba ya di-reform ke ha modimo a sebetsa tokollo tokollo ka hara naha ho ditsi tsa puso ho ditsi tsa bosebeletsi ba setšhaba a re phahameng ka matla a maholo
re kene ho agenda yena yeo modimo a itlisitseng ho rona hore re tle re bone tokoloho. E le karabelo ho modimo tabeng ya tlhopho botjha. Paramente ya Lesotho ngwahola sehlomathisong sa leshome e fetisitse hore puo ya seXhosa le ya sePhuthi di kene ka hara dipuo tsa molao ka hara naha ena. Seabo sa bopriesta ha re ke re nke se fela.

ne di ke le boha ka swela sena ho pola ngwaneso hore ke itse se hlosa go na se re modimo le tokolo ya sechaba seabo sa bo priest ge buile ka modimo ke se ke buile ka tokolo ke buile ka bo priest ntumelle ke bue ka modimo modimo ke mang modimo ke mang ha ke sala ngwana wa sekolo sa sontaha ke ne ke rutuwe katisimane me ha o no hotwe modimo ke mang ha ke botswa ke ne ke rutilwe hore ke re modimo ke ntata rona ya mahodimo ka nnete ho jwalo ha re ke re mokwe boitlhalosong ba gae ho Exoda kgaolo ya 34 temana ya botshelela kagolo ya yona ya bobedi ho ya temaneng ya bosupa modimo wa itlhalosa o itlhalosa ka pele ho moshe o re ke nna Jehova Jehova modimo o mohau o lerepo o diehang mohalefa o tletse mohau le nnete o hauhelang meloko e dikete o tshwarelang motho bogopo le bikgantsho le sebe o sa latoleng molato wa motho ya nang le ona o tlang bana le ditlogolo ho isa lelokong la boraro le o la bone ka baka la bogopo ba bontata bona boitlhaloso ba modimo ho Exoda 34 temana ya botshelela ho isa temana ya bosupa boitlhaloso bona ba modimo ho moshe ha bo mametse bo kgothoditse tshebeletso ya kgumamelo e tibileng ka hare ho moshe moshe o ile a fumana a tlameha ho kgutlela ho mogana modimo wa hae o ile a tlameha hore a mo kgumamele a kgumame ha modimo a ntse a itlhalosa kgumamelo eo e ne e tletse teboa ho yena e kgolo ka hare ho yena o ile a fumana hore kgumamelo ya hae e tshwanetse go e mo lebohe modimo modimo ya itlhalosang ho yena a re ke nna Jehova Jehova modimo wa mohau o le rekodi ya mohalefa o tletse mohau le nnete wa huhela meloko e dikete o tshwarela motho le bogopo le bikgantsho le sebe o sa latoleng molato wa motho ya nnang le ona o tlang bana le ditlolo ho isa lelokong la boraro le ho la bone ka baka la bogopo wa bontata bona momamedi e motle wa sealemoya sena nna le wena kgatla sa modimo eo boitlhaloso ba hae e leng bona boo ha ana qalo ha ana qetello e sale a le teng ke Jehova ke Jehova o mohau o le reko ho na le tseo re le batho re di etsang a sa di thabeleng ho ha empa la ha o le jwalo o dieha ho a halefa ha se hore diketso tse itseng tsa rona ha di bone o dieha ho halefa ha halefa mina thoko o re bahale bahai botingwa ke mahau ha re sokologa o tletse mahau le nnete ha hauhela ka hauhela ho isa diketeng tsa batho modimo yenwa o a tshwarela a tshwarele motho bokgopong le boikgantshong ba hae ke modimo ya jwalo modimo wa setšhaba sena ke ena modimo wa setšhaba sena ha motho a le molato ha re hana ona hobane ke modimo wa nnete empa ya sitilweng ha le mo taba yeo a ka tshwarelwa
ke ga le baka lena e mo ba profeta hore le yena e mo be kare ha khelwa bo mo bo anenga bo yetsa tsa kata kata le ka holoka yena o pholosa moya wa hae moshe ha u kwa ka modimo ya itlhalosang ka tshubusi yena ha ho potang o ikutla tlame ho ikatametsa ho yena ka tshwabo ile karabelo ho modimo ya tsena o iphumana a tlame hore a we fatshe a inamele fatshe ka pele ho yena a ikatametse ho yena a swabile tabeng yena ile karabelo ho modimo ya tsena ke ile ka mamela masisili ya kerekeng ya katoliki a bina a re re atametse ho modimo

0: Papa Benjamin Dube. Uzama jalo litholane mdlalose. Avumile. Dumela.
1: Dumela mme.
0: Khotso mme.
1: Na ke.
0: Em.
1: Ya. Ke a gira ke le masisi dia o tsana sa gaeta mme. Le awisi ethabile pitrosi le awisi manenesa le mme wa ka thaba khupa le mme mathabo tsa beng le mme mathuso go le mme Madibelo mphula khotso le mme Madibelo Mabaleya le mme mkhono Malebwa Mphakisi nake.
0: Ke a o leboa mkhono.
1: Nake wa kae nake.

Ya, arsha metso tsuri metse me ka fela tsane e robedi re furaletse hora ya rone ya re shome hele metse medi. Dumela. Wana amarate ile motsetse wena tsebeletse re re soto ho lemo metse re hona teng ka tseno tsa tsele la sonta ha motsa romo ho le ke thapama ka nne sa siba thetse le ho di mo di pula. Ho a bona hala ka jeno a nnete ha ha se ka e fafatsa ke tsiba ka ntse di ntse tsa matsana mo tofi re ho ja motho tli lo ha ba ntse di yua ta ka nnete. Ho bile le tsinyo e itseng. Ha holo ka baka la pula tse neleng ka sekgahla haholo. Empa he, ke ho amohela kwano sebetsa re tsotsa tsela ka jeno. Ke ho mohlanka tlo hana jalo hore nyana shumene le metsumedi ho ya hore nyane ya boraro. Go tsoma ka mino monate tlo hana jalo ya hore nyane ya pele. Mo ka go tlo re fetola mawatla. Ntse re tsama hantle ka lenelo la gospel, local gospel. Ho tlo hana jalo ya hore nyane pele. Ya pele, me ka mo ha hore nyane pele. Ga tlo re fetola mawatla re tere. Ke na khatloha jazz hore ya mraro hore ya mbedi se hore ya mraro ka lebitso ke tsirisa ngoli se gero leza kwa lama tlhankatsa tsela ka tsheno hore te qale ka yena minister spokes ke yena ke qala ka yena ka tsheno ha ke hopola diketso tsa hao.

Chi già so, chi c'è so chi muna, e na chi muna zilla, ha una mutuale fazia canza maisa.

ke modimo ya leng ka mora lentswe la hae ho le etsahatsa hobane ena ha se motho ho etsa leshano empa ke modimo ya emeng ya itseng ha la re ho tla ba tjena ho fele ho be jwalo ha ile re ho tla ba tjena ho tla fela ho be jwalo mehle re ha ho etsa la tjena oh ehe ehe ehe Friend, my wife, how you pull me like a hoe?

khotla hwa hae ho se ho atametse ho atametse ho tla hwa hae hore a tlo lata kereke ya ha a bale hisetse kereke ya hobane hona jwale re sana le moya o halalela o itse ha ke le sife are ke le sia le moyemedi e le moya o halalela re sa le tlasa taolo ya moya o halalela mme ho tla a tlo lata moya wa hae o halalelang le kereke ya hae o le nako e se e atametse mme e se e le gaufi haholo tse ba ka ntle ha ho tla ho hae ho se ho atamela a sa le ha u feel ho tla a tola ta kereke ya ha kereke ya hae motho a ipotsa re ke fi kereke ya Jesu kereke ya modimo ke fi na oh

amo e non se me le dico. Chi tu chi se che? Na qua hai salio. Is Jehovah Jaira. Wa utlwa he? A yona e fihlile nako e se le yona. E se le yona ya gore jwale re tle re itukise re setshwane le ba roetsana bane ba bahlano ba mawatla re itsenga ha monyadi a sale haufi ya holo le go fihla ya ba bona ba matha jwale ke gona ba lo tshela dilampi tsa bona ba ditlatse di oli ya re ha ba saile ya ba wa fihla jwale monyadi ya ba ba ile ba kwallwa ka ntle ha re ele nhloko hle ha re ele nhloko hore re tle se ke ra kwallwa ka ntle hobane di etsa hala tsona di a bua nako yona ke ya e bua hle nako ena ke yona ke yona ke yona ho tla ho hae ho atametse a nka ka tshomona ka re ko kene mona o ko bolele hore na wena nako ke di fetse o bonang hantle hore a ho la thu ha di se di tla etsa hala ka podise di etsa hetse ho tla ho hae re tsebe hobane ho se ho atametse le ho ja ho itswe e sale dinyane fela di kgolo tsona di satla ka hona e ka gona ge ithabele ho yena re yo ka nnete ka gona re dule maotong a hae e ka gona re dule maotong a hae re lebelle nako fela ya tla re jethe ka yona gobane re a tseba nnete ya sala kore matlho otlhe ona a tla mo re tla e tlhobola ena nama ya lefatshe re apare jwalo diaparo tsa legodimo e re ko tle ko jwetse rona diaparo tsa legodimo.

ya fosang le lerato eo ho jwalo lerato la bo Modimo mme re kopanye tsohle dithapelo tsa hao Maria Mofereko o di kopanye le tsa rona hore mora wa hao Jesu Kriste a tle a re haulele. Oh, wena ya Mikaele ya halalela moarekanyo loi wena ya gometseng go tla re lwanela ntweng tsa rona le losibera mmogo le masana a gare re kobise magaba le diketso tsa meya e mebe mme e ditshila ya bogopo mme o etse gore borapedi ba rona bo halalelang bo hlole dira tseo di re ganyetsang kapa gona go re hlorisa. Tsena tsotlhe re dikopa ka Jesu Kriste ke morena wa rona ya bopileng lefatshe le legodimo Modimo ya tshepagala moya o halalelang. Amen. O motho e motle. Ha! Banna, ke hopola mangolo. Lengolo lena le tswa ke lentswe la Modimo. Le mojaji o na jetse ya ba sega se a fihla le sona se fihla se jala mona mo mojadi a jetseng se jala lekola ga ke sebela ga bawa letsebalongola motho e motlhe ke ntho e seng e tlo ba kgatlhanong le dijalo tsa gago e le ke go di bolaya. Jale Jesu a re, hey, ha monyadi a sa ntse tjena, ha re di tloheleng di hule mmoho, re tla di bona letsatsi lane la kotulo, mohlang ho kotulang, ke hona re tla di bona, re di tlohelle. Hai! Jale, le rona, tlholera ke ya rona. Ha di tloheleng di hule mmoho dira tsa rona di re qete mmeleng moya wa rona wona o safe o tshireleditswe moya wa rona o tshireleditswe ke Jehova Modimo wa rona ke mokgona ke reng le mohlang Jobo a fihla eseng Jobo Satane a na fihla diabolo di phela mokana Modimo ka ba mokana Modimo wa o fa mmotsa gore na o bone motlhanka wa ka Jobo na are ya ba yena ga ba re ko bane o mo tshireleditse o mo file tsohle ga o ka moamoa tseno tsohle a ka o fetogela ai Jobo ebile monna Jobo o laema le Modimo a bontsha tumelo tsela rona re sitwa keng momamedi wena o sitwa keng go ba jwalo ka jo monna wa Modimo yana tshepile Modimo yaba mogala Modimo ore ha e le moya wa hae o seke wa o thetsa le meya ya rona morena o ntsa laetse satane diabolosi ore seke ba wa thetsa meya ya batho bana batla se ka ba e thetsa mme ntho ke tlholwa momamedi e montle ke tlholwa bane le Jobo o la nna sola o la boela a ba le maruo a gae a boela a ba le mokana Modimo a fola matseba a gae a fela a nka tholo le rona ae ke na le tholo moya wa

lo hle mo makuna mo le mo yetsentse ke morata ke ta chaka ka letsatsi le leng go di beng ba mahlomola mamedi wa ka ditaba ke di bone sonta ha se tile ngwane no a ba fukeng a timo fukeng a phoka intle a kopana le bothata.

a ntshepahalla. Ke bile ke hopola hore motho enwa o kile a ka ntshwarela ke mo fositse ho tshwana hantle le ha a mphumane haha, empa a ntshwarela. Ee, ke ne ke utlwisisa hore ha ho mosadi ya nepahetseng ho feta enwa. Mamedi wa ka, ntumella hlaga sa le mona ngwana motho, nke ke fete ke batla ho nka motho ke enwa hle Paul Lewake. Ha ke tsebele haeba pina ena o sa e hopola. Ke mahlomoleng.

Bo aisani mabedi ke ntho thata bona ba haesale. Ae ke a o bolela. Tsa dintho ha di kgoleng.

0: ay bigee
1: hai hai ntwe bu tsama ha sane thata manga
0: nna le ya ga tsara tata bo ga dipi di ga tsa sa di di mo ga tipa ba ba ba ya ga di bo jam
1: o lo wena mo tawe di time
0: eh dipi di ga ga sa di yo mo yo ra mo ona tsi tsi na plus fa di yi li li di go ya fi ga tla tla ga tsa sa di yo mo dipi di piero be ya pe la piera mo ga yo ba ba ni se fa suri ya ba ara fa tla ga nge ba la te e tla mo sikwe a pia dia dira na go ya le le ka mo tsi a ya ba zo mo wa ya ke ga do i di ya ho i di ya ho di ho da mai ti ko ga pa ga i di ya ho wa na ko du sa ti no go ho pa ye ye ja ga yo ro mi ge ma ya no ya
1: Thank you, Munga.
0: Thank you, Munga.
1: Thank you,
0: Munga.
1: Thank you, Munga. How many instruments for me to do a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of
2: I'm gonna get me this set and I'm touching them up.